Dat, che tanta felicità, hai già li agado a stamun, e simplemente apprendi che il cielo siento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti.